0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: Siamo alla penultima tappa del nostro lungo giro. Ci sono 450 km per Ottawa. Il tempo non è sicuramente dei migliori, però con la comoda autostrada dovremmo arrivare per le 21, se tutto va ok.
4: Le previsioni meteo che indicavano pioggia sono state pienamente rispettate. Percorriamo i chilometri che ci separano da Ottawa, in Ontario, sotto una pioggia che non accenna a diminuire e ci darà tregua solo il giorno successivo. Il sole splende, ma il freddo continua a farsi sentire. Incontriamo il comandante della polizia locale. Scambio di doni e foto di rito. Infine, prima di tornare in albergo, decidiamo di fare una sosta presso la banca del cibo di Ottawa. Per noi la prossima sarà l'ultima tappa. Abbiamo cibo in abbondanza e così ne doniamo a loro diversi bancali che andranno a sostenere i senza tetto della città.

0: è il momento di affrontare l'ultima tappa di questo lungo viaggio. Lasciamo Ottawa, capitale del Canada, a sud-est della provincia dell'Ontario. Il cielo è parzialmente nuvoloso quando ci mettiamo in marcia verso New York. Dovremo percorrere 700 chilometri, ma questo non ci preoccupa affatto. Le strade sono perfette, il traffico è scarso e ben regolato. È l'ultima tappa ed è inevitabile che il pensiero sia rivolto alle nostre famiglie che ci aspettano a casa.
1: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto a Radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016
4: Logbook. 24 marzo 2016, ben ritrovati e benvenuti in Nicaragua. Sì, oggi ad America Live parliamo del più grande paese del Centro America. Il Nicaragua si trova infatti nell'emisfero boreale, ad una latitudine compresa tra 11 e 14 gradi nord, nella zona tropicale. L'abbondanza nel Nicaragua di ecosistemi biologicamente significativi e unici contribuisce alla designazione del Mesoamerica come uno dei punti caldi di biodiversità. La capitale del Nicaragua è Managua, circa un quarto della popolazione vive nella capitale, il che la rende la seconda città più grande dell'America centrale. Scoperto nel 1523 dagli spagnoli, passò in seguito sotto il dominio dell'impero messicano per divenire indipendente nel 1838 e poi ci furono diverse guerre civili tra i diversi governi. Tra il 1923 ed il 1933 fu occupato dall'esercito statunitense, altre guerriglie e disordini negli anni successivi, sino ai giorni nostri. Infatti nel corso del mese di ottobre 2010 si è fortemente riacutizzata una latente controversia territoriale tra il Nicaragua e la confinante Repubblica del Costa Rica. La disputa di questo giudizio adesso è nelle mani della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. La zona del Nicaragua è ricca di vulcani a causa della sua morfologia geologica. Il territorio infatti è attraversato da una catena montuosa nata da un'intensissima attività vulcanica che portò alla separazione del Mar dei Caraibi dall'Oceano Pacifico. Qui si trovano i cosiddetti Maravios, circa una ventina di vulcani sorti in epoca neozoica. Il territorio del Nicaragua quindi ad est è ancora soggetto ad un assestamento tettonico e a fenomeni eruttivi e sismici, con un arco vulcanico che da Panama arriva al Messico. La città più popolata è naturalmente la capitale, come vi dicevo, dove abitano circa 2 milioni e mezzo di abitanti. E speriamo che ieri, a causa anche del grande caldo, il team non abbia avuto l'idea, o qualche elemento del team, di tuffarsi nelle acque di qualche lago. Sì, perché bisogna fare molta attenzione. Ci sono più di 440 specie identificate di squali in tutto il mondo, ma c'è solo uno di questi che può sopravvivere sia in acqua dolce e salata. Questa specie unica e rara è chiamata bull shark a causa della sua forma robusta, larga, muso piatto e il comportamento imprevedibile. Gli squali toro nuotano attraverso il fiume San Juan dalla costa caraibica fino a raggiungere il lago Nicaragua, dove appunto predano il cibo. Non ci sono contributi e interviste con il team di Moto for Peace, che ormai sappiamo essere in Honduras, ma probabilmente nel corso della giornata vi daremo ulteriori novità e sicuramente informazioni al riguardo.
5: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Se chiudi gli occhi e pensi agli anni 80 tra synth, emozioni e grandi melodie, una voce inconfondibile emerge subito, quella di Paul Young. Nato nel 1956 a Luton, in Inghilterra, Paul Anthony Young non è stato un successo immediato. Prima della fama, infatti, ha attraversato una lunga gavetta musicale. Ha suonato in diverse band, tra cui i Cat Cool and the Cool Scat, e soprattutto gli Street Band. Proprio con questi ultimi ottiene un primo assaggio di popolarità, grazie al brano Toast, una hit ironica e fuori dagli schemi.
1: Just toast. I'm gonna think about it some.
0: Ma è solo l'inizio. Il vero punto di svolta arriva nel 1983 con il suo album di debutto No Parler. È qui che il mondo scopre davvero Paul Young. Il singolo che lo consacra è Wherever I Lay My Heart, That's My Home, una reinterpretazione di un brano di Marvin Gaye. La canzone diventa una numero uno nel Regno Unito e mette subito in chiaro il talento di Young, una voce calda, soul, capace di emozionare profondamente.

Subito dopo arriva un altro grande successo, Come Back and Stay. Anche questo brano scala le classifiche europee, consolidando la sua posizione come una delle nuove pop star del pop britannico.

La canzone diventa un successo planetario, arrivando alla numero uno negli Stati Uniti. È un momento storico, un artista britannico che conquista il mercato americano con una ballad intensa e raffinata. La sua interpretazione è ciò che rende il brano immortale, malinconico, elegante, profondamente emotivo. Sempre nel 1985, Paul Young partecipa anche a uno degli eventi musicali più importanti della storia, il Live Aid. Sul palco, davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo, Young dimostra ancora una volta la sua forza interpretativa. Ma non è solo, fa anche parte del progetto benefico Band Aid, contribuendo alla storica canzone Do They Know It's Christmas, insieme a grandi nomi della musica britannica. Negli anni seguenti, Paul Young continuerà a pubblicare musica e a ottenere buoni risultati, brani come I'm Gonna Tear Your Playhouse Down o Everything Must Change mostrano la sua capacità di muoversi tra pop, soul e rhythm and blues, e se vogliamo anche con un piglio gospel. Dopodiché anche la parte della steel guitar in questo pezzo ne dà un arrangiamento inconfondibile ed unico. La sua cifra artistica resta sempre la stessa comunque: eleganza, intensità e una voce che sembra raccontare storie più che cantarle. Anche se il grande boom commerciale resta legato agli anni 80, Paul Young non ha mai smesso di fare musica. Negli anni 2000 ha esplorato nuove direzioni, incluso il progetto Los Pacaminos, dedicato alla musica Tex-Mex. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua autenticità. Non è mai stato solo una pop star, ma un interprete profondo, capace di dare nuova vita a ogni canzone. La storia di Paul Young è quella di un artista che ha saputo trasformare influenze soul in successi pop, senza perdere credibilità. Ha portato emozione nelle classifiche, ha dimostrato che anche una reinterpretazione può diventare più famosa dell'originale. La sua voce resta una delle più riconoscibili della sua epoca. E ancora oggi, quando parte Every Time You Go Away, è impossibile non fermarsi ad ascoltarla. E allora, che sia nostalgia o scoperta, poco importa. Paul Young è uno di quegli artisti che meritano di essere riascoltati sempre, perché alcune voci non passano mai di moda.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.
3: I

0: dica.
1: Vado di là, vado.
0: Dove di là?
2: Ma lei chi è? Scusi.
0: Scusi lei, siamo in ritardo, abbia pazienza. Ma c'è? Cosa c'è?
2: Chi è lei? Scusi.
0: Cosa vuole? Cosa c'è?
1: Forse non ve l'hanno detto.
0: Siamo in ritardo.
1: Sono stato scritturato, io sono il sessuologo di Rete 8.
0: Il sessuologo di Rete 8? Ma in un altro programma no, eh?
1: No, io mi dovevo andare dalla Sperona la mattina.
0: La Sperona?
1: Mi hanno detto che dovevo venire qui.
2: Ecco, mi scusi, dottor.
0: Sembra una linea Michelin.
2: Dottor?
1: Come?
2: Dottor? Lei è il dottor?
1: Lei faccia i cavolacci suoi. Io sono il dottore esperto del sesso.
2: Sì, ma il cognome.
1: Sono qui che adesso vi dovrò parlare di. C'è un esercizio.
0: Perché ride?
2: Cioè, se un cliente non si mette a ridere.
0: Vabbè, allora, siamo in ritardo, vogliamo velocizzare la cosa.
2: Dottor?
0: Niente, non risponde.
2: Non riesce.

0: aspetti un attimo, dottore, dottore, quello che è. Dottore, noi andiamo in pubblicità,
1: dottore,
0: e poi
1: Michelin.
2: Dottore, è andato male.
3: Vai in pubblicità perché la cosa qua è un po' più lunga. E tra l'altro un esercizio tipico del sesso che serve a te, capito?
0: Vabbè, a blusa? Serve,
3: sì, so che ha dei problemi. No, ho detto.
0: No, no, lei ha sbagliato. Dottore,
1: è la Speroni che gliel'ha detto.
0: Che è il dottore? Dottore, che cosa? One people
4: compilation. Rete 8 italiana nel mondo.

0: chi c'è in linea?
1: Scusate, non mi rubo molto tempo, però volevo fare una domanda.
0: Dica.
1: Perché passate sempre musica trance e non musica trance?
0: È Armandina questa, Armandino. Lei vuole dire qualcosa al suo amico Armandino?
2: Sì, Armandino, si dimentichi questo numero di telefono, grazie.
1: Che vuoi sempre che ti chiamo sul cellulare per parlare personalmente. No, alle volte mi piace rendere pubblica la cosa.
2: Allora io faccio una bella cosa, ti dedico questa canzone, ok?
1: Grazie, caro.
2: Si intitola Exploration of Space.
1: Ok, ti esploro io subito dopo.
2: Sapevo.
1: Tienimi sempre al caldo, ti raccomando. Io intanto me la faccio con il manolone.
2: Lo sapevo che c'era io, lo sapevo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Perché il gelato è meno buono se scongelato e ricongelato? Quando il gelato si scioglie e viene ricongelato, la sua consistenza cambia perché perde aria e la struttura molecolare si modifica. Il gelato viene montato incorporando aria durante il processo di congelamento e mantecazione, il che gli conferisce una consistenza vellutata. Quando si scioglie, i cristalli di ghiaccio si dissolvono e le bolle d'aria fuoriescono, causando una perdita di sofficità. Ricongelandolo, il gelato avrà cristalli di ghiaccio più grandi e una consistenza più solida e granulosa, diversa da quella originale. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
6: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top

0: 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first 2 orders only when you join at thrivemarket.com/get started.
3: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
5: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
9: Diario di bordo del 2018.
10: Quaderno de bitácora 2018.
11: 2018 Logbook.
12: Nuovo aggiornamento in questo mercoledì 23 maggio della puntata speciale Anonimi della Fede versione radiofonica, è disponibile su Radio Moto for Peace, sito internet motoforpeace.it e naturalmente sulla nostra app sezione audio. Anonimi della Fede è la denominazione di questa missione umanitaria di Moto for Peace 2018 realizzata in collaborazione con la Onlus Umaco. E come più spesso ho sottolineato durante questa rubrica che segue chilometro dopo chilometro la missione in corso di Moto for Peace nel sud del continente africano, siete numerosissimi a seguirci e tra le persone normali ci sono anche le mogli dei protagonisti. Bene, oggi ho scelto di leggere una pubblicazione di una di queste mogli, in questo caso quella del nostro Marco Veronese, si chiama Laura, e che saluto e ringrazio per le belle parole scritte sul social network e che vi vado a leggere. A volte basta veramente poco per capire che la vita non ha prezzo se non il prezzo della gioia di vivere. La vita in molti paesi dell'Africa che non si conosce equivale spesso a sofferenza, sacrificio e rassegnazione al dominio dei più potenti. Equivale a uno sguardo sempre proteso verso la speranza di un domani migliore. Basta un viaggio per capire che il mondo non finisce dove le luci della città smettono di brillare, ma al contrario, dove quelle luci non arrivano. Ecco che compare un mondo fatto di tanta terra, solidarietà e valori umani. orgogliosa di te, amore mio, Marco Veronese, e di tutta Moto for Peace. Grazie Laura, a nome di Moto for Peace, Marco invece lo farà con te direttamente. Quindi nell'entourage di Moto for Peace, soprattutto durante lo svolgimento di una missione, tanto sostegno sui social, sostegno anche economico con il 5 per 1000 ad esempio, e ringrazio tutti coloro che hanno aderito anche quest'anno. E poi c'è anche l'aiuto dei colleghi delle polizie dei paesi che si attraversano, come soprattutto hanno fatto i colleghi angolani, vero Dino?
13: Sì Richard, è la verità, il contributo, il sostegno, l'aiuto, come lo vuoi chiamare, dei colleghi delle polizie dei paesi che attraversiamo, specialmente in territori molto difficili come quello dell'Angola, per noi è fondamentale. Ripeto che la nostra è una cooperazione di polizia internazionale, una cooperazione internazionale di polizia finalizzata a sostenere dei progetti umanitari. E quindi sì, ti confermo che è importantissimo il loro aiuto, importantissimo il loro contributo, ed è interessante poter interagire con loro, vedere il loro modo di operare, e anche loro sono molto curiosi e ci fanno un sacco di domande riguardo il nostro modo di operare in Occidente.
12: Infatti, allora, poco fa abbiamo sentito ciò che ha scritto Laura Veronese, e adesso invece ci sentiamo il marito. Innanzitutto gli chiediamo come stai.
14: Sì, ciao Richard. Sì, oggi sto bene, stiamo tutti bene, anche perché è una giornata di relax.
12: Senti, ti vediamo sempre operativo su un qualche mezzo. L'Angola ha lasciato proprio un brutto segno per via delle strade, vero?
14: Sì. Purtroppo l'Angola, ma non solo, anche la Namibia ci ha lasciato dei brutti segni su tutti i mezzi, specialmente i furgoni, che purtroppo non sono riusciti a superare indenni tutte le avversità e tutte i problemi trovati sul percorso, a livello, diciamo, pavimentazione stradale, piuttosto che ne so, fuori strada, piuttosto che buche improvvise, che uno ci finisce dentro e distrugge tutto. Per cui diciamo che sì, i mezzi hanno subito dei danni, diciamo, abbastanza importanti, che però fino adesso siamo riusciti a risolvere, e presumo che fino alla fine del viaggio ormai non dovrebbero più ripetersi, dovrebbero reggere, insomma, bene.
12: Quindi allo stato attuale i mezzi vi dovrebbero consentire di ultimare tranquillamente la missione?
14: Allora, sì, diciamo che ormai il percorso, ma il viaggio dovrebbe andare in discesa, tra virgolette, perché qui l'imprevisto è sempre in agguato, per cui insomma in teoria non dovremmo avere grossi problemi. Il brutto del viaggio di questa missione 2018 dovremmo averlo già passato, per cui i mezzi dovrebbero reggere, anche perché sono stati riparati abbastanza bene con i mezzi che abbiamo e con i ricambi che abbiamo a disposizione, sono stati rimessi in efficienza tutti praticamente, per cui non dovremmo avere problemi.
12: Ciao Marco, grazie. Missione che continua ad avere dei cambiamenti di itinerario, questo perché oggi il team avrebbe dovuto raggiungere la località di Wange, e invece non è così, Bernardo. Come mai?
13: Come vedi, siamo costretti a cambiare ancora una volta il nostro itinerario. Forse non è mai successo in 18 anni di viaggi. Sì, siamo qui ancora fermi a Victoria Falls perché considerato il ritardo accumulato non riusciremo ad arrivare ad Harare in tempo, e perché la strada che ci consentiva un accesso rapido è ancora una volta interrotta, e quindi ci costringerebbe a 300 km di fuoristrada. In questo modo abbiamo, tutto il team ha deciso di rinunciare a visitare la capitale e di visitare soltanto le missioni che si trovano, diciamo, nell'area sud del paese. Quindi da domani ci sposteremo ad Awang, dove pernotteremo due notti e visiteremo sia la missione di Awang che quella di Fatima, e poi da lì ci sposteremo a Gweru. Questo naturalmente ci farà risparmiare dei chilometri che andranno a compensare tutti quelli che abbiamo speso in più in Angola, e poi ci darà anche modo di prendere un attimo di respiro. Poi da Gweru rientreremo a Francistown in Botswana e per poi riprendere finalmente il giro come da previsioni.
12: Bene, grazie, è tutto per questa edizione di Speciale Anonimi della Fede. Prossimo appuntamento a domani. Un saluto da parte di Richard.

Arbore con un pizzico di satira, ho messo qua e là canzoncine che hanno avuto effetti anche superiori a quanto sperato. Fatti più in là, per esempio quella delle sorelle Bandiera, sì, la vita è tutto un quiz, o la grande, grandissima Cacao Meravigliao. E il bello è che, senza volerlo, improvvisando quelle e i modi di dire dell'epoca coniati in TV, sono rimasti un marchio indelebile.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
4: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ladies and gentlemen, Happy New Year.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5x1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Il tuo 5x1000 a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5x1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5x1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8x1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
16: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: International Music by Radio Motor for Peace.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.
4: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Cuore rotto segna il ritorno di Tiziano Ferro alle sonorità e alle atmosfere degli esordi tra rhythm and blues, hip hop ed elettronica, riportando le lancette indietro di 20 anni al 2001 di Rosso Relativo. Dopo 3 anni Tiziano Ferro torna sulle scene dopo un cambio di etichetta discografica e passando alla scuderia di Caterina Caselli e alla sua Sugar. E un cambio di management, finito il rapporto con lo storico Fabrizio Giannini, confida nella produzione di Paola Zucker, signora del rap italiano, avendo nella sua scuderia nomi come Fabi Fibra, Marrakesh o Madame. Dopo oltre 20 anni di carriera discografica, 8 album all'attivo e 20 milioni di dischi venduti, Tiziano Ferro torna a mettersi in gioco in quella che ha tutta l'aria di essere un nuovo inizio, non tralasciando però quello che c'è stato prima.

0: Le curve sono nate per essere curve. Non cercate di raddrizzarle.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in Italia.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Made in Italy. Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: La classifica di Radio Moto for Peace.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
1: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
2: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
3: Solo le più belle di Radio Mocofortis. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
4: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: Parliamo oggi di Kedar Massenburg. Chi era Kedar Massenburg? Bene, lui è stato l'inventore del New Soul. Brillante imprenditore afroamericano, Massenburg, dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola, si inventa un'agenzia di management artistico. È il 1995 e come base lavorativa sceglie casa sua. Gli basteranno una scrivania, un fax, una fotocopiatrice, un telefono portatile. Nel giro di un anno fattura più di $1 milioni. Quindi mette sotto contratto artisti come Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci sia spazio per nuove strade nella black music, pensa che la fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues possa risultare molto efficace. Chiama la sua nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria Motown.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or...
3: Speciale Moto News Con. Richard Shue, l'intervista del giorno.
4: Benvenuti, io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
5: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
4: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
5: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto. E poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.
4: Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
5: I quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati.

0: E oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento, avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
0: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo Spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo Spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.
1: C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
0: Beh, l'origine del primo raduno nel 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore e che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
0: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il grande fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel grande fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni quelli invece grossi come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia a versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
0: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme e festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001. Un viaggio tra emozioni, storie e spirito di avventura dei nostri volontari, accompagnato da una selezione musicale senza confini. Dai classici italiani alle sonorità contemporanee, dai ritmi africani alle melodie sudamericane, dalle colonne sonore più iconiche alle hit che fanno tendenza. E non finisce qui. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, potete scoprire Behind, alla scoperta delle storie e delle sfumature dietro artisti e gruppi musicali. Moto News, tutto sul mondo delle due ruote, novità, accessori, abbigliamento e viaggi. Cocktail Magazine, le notizie che pochi raccontano, per guardare oltre le apparenze. World Parade, la classifica che premia i paesi più attivi sul nostro sito motoforpeace.it. Sintonizzatevi su Radio Moto for Peace. Voce, musica e impegno sono senza frontiere.
3: You ready?
4: Let's go!
5: This is the number one internet radio station.
6: Radio Moto for Peace, a radio without frontiers.
5: Number one for dance and R&B.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi oltre a materiale logistico e sanitario in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun. E tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: E mi rivolgo adesso a tutti i bambini e ragazzi. Ebbene, dal 29 maggio sarà finalmente possibile tornare al mare. Scusate un dettaglio, dal 29 maggio del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Andiamo, regà, che c'ho da fa'?
1: Costume.

Amo? Che bello. La spiaggia tutta per noi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 km più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni, prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, la Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.

0: Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
1: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un clic. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese!
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: The incredible Lady Gaga!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buona écoute a tutti gli auditeurs di Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
13: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
12: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
13: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
12: Grazie.
14: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
15: Scopo della missione:
14: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Attenzione cittadini d'Europa, Bruxelles prepara la sua stretta digitale, si chiama ProtecEU, il nuovo piano che trasformerà Europol in una super polizia con accesso illimitato ai vostri dati, anzi ai nostri dati, crittografia sotto attacco, sorveglianza potenziata e un portafoglio digitale obbligatorio per accedere ai social network entro il 2026. La scusa? Lotta al terrorismo, l'obiettivo reale? Zittire il dissenso. Ecco cosa bolle in pentola. Condivisione totale dei dati tra intelligence europee con Europol che raddoppia i suoi agenti e diventa una vera polizia federale. Addio a privacy online, crittografia indebolita, verifica dell'età obbligatoria, primo passo verso l'identità digitale vincolante, poi ancora censura mascherata da lotta alla disinformazione, un toolbox per colpire media alternativi e etichettare chi critica il sistema come estremista. Insomma, la Commissione europea gioca sporco, usa la paura del terrorismo per spingere controlli già scritti nei piani della von der Leyen dal 2024. Niente emergenza improvvisa, solo un progetto a tappe per il controllo totale. Social network, cloud, telefonia, niente sarà al sicuro. E mentre loro parlano di sicurezza, a rischiare grosso sono libertà di espressione ed anonimato online.
1: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Non ci crederai.
1: C'è una notte che non è mai finita davvero. Una notte fatta di luci basse, fumo sospeso nell'aria e un microfono che aspetta. Ed è lì che comincia questa storia, o forse è lì che comincia a farsi sentire. Immagina una ragazza, non ancora un mito, non ancora una leggenda, ha i capelli raccolti alla buona, lo sguardo curioso e una voce che sembra sapere già tutto, anche quello che lei non sa ancora.

La prima volta che canta davanti a qualcuno non c'è niente di epico. Niente applausi fragorosi, niente riflettori accecanti. Solo un gruppo di amici, un jukebox, una canzone presa in prestito. Eppure, quando apre bocca, succede qualcosa. Il tempo si piega, le parole si mettono ad essere parole e diventano emozioni nude.

Cresciuta a Cremona, viene scoperta dal padre che la incoraggia, ma il debutto vero e proprio avviene quasi per gioco. Nel 1958, durante una vacanza, quando sale sul palco del locale La Bussola di Forte dei Marmi. Quella voce non chiede permesso, non è educata, non è addomesticata, è libera. Ed è proprio questo che all'inizio la spaventa, perché siamo in una Italia che ama le regole, le etichette, i confini ben tracciati, e lei invece è un terremoto gentile, una presenza che non si può ignorare, ma che molti non sanno ancora dove mettere.

Arriva però in televisione quasi per caso. La guardano tutti, ma non tutti capiscono subito cosa stanno vedendo. Non è come le altre. Si muove in modo diverso, canta come se ogni parola fosse una confessione, non interpreta le canzoni, le attraversa. Partecipando a Canzonissimo ottiene un enorme successo di pubblico grazie alla sua forte personalità scenica. È allora che iniziano a parlare di Mina.

0: C'è chi la ama follemente, chi la critica, chi non riesce a staccargli gli occhi di dosso. Ma una cosa è certa: nessuno resta indifferente. La sua voce cambia forma continuamente. Un giorno è un graffio, il giorno dopo è una carezza. Può essere una tempesta o un sussurro per farti ballare o costringerti a guardarti dentro. E mentre il pubblico cresce, cresce anche lei. Non si accontenta, non si ripete. Ogni canzone è un rischio, sì. Ogni esibizione è un salto nel vuoto. Ma c'è un momento in cui la vita decide di intrecciarsi con l'arte in un modo complicato. Le scelte personali diventano notizia. I giornali scrivono, commentano, giudicano. La sua libertà, quella stessa libertà che la rende unica, diventa però un bersaglio.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
0: Ma lei non arretra, non chiede scusa per quello che è, continua a cantare e quando canta tutto il resto si spegne. Perché alla fine quello che conta è sempre lì, la voce. Passano gli anni e quella voce diventa un punto di riferimento, un rifugio per chi ama, per chi soffre, per chi cerca qualcosa che non sa nemmeno nominare. Le sue canzoni entrano nelle case degli italiani, nei cuori degli italiani, nelle storie delle persone. Diventano colonne sonore di amori iniziati e finiti, di notti insonni, di viaggi senza meta.

poi succede qualcos'altro che nessuno si aspettava davvero. Mina, quando è all'apice, quando potrebbe continuare a dominare la scena senza sforzo, sceglie una cosa fuori dal comune: sparire. Niente più apparizioni pubbliche, niente più palco, niente più telecamere. Silenzio. Un silenzio che all'inizio sembra quasi incomprensibile, quasi un tradimento per chi vorrebbe continuare a vederla, a seguirla, ad applaudirla. Ma col tempo si capisce, o forse no. Forse non si capisce davvero, ma si accetta, perché lei non è mai stata come gli altri e non avrebbe mai potuto avere una fine normale. Si ritira, ma non smette di esistere, anzi, diventa qualcosa di nuovo. Più misteriosa, più lontana, ma anche più presente. La sua voce continua ad uscire disco dopo disco, senza volto, senza immagine, solo un suono. E quel suono diventa ancora più potente, perché quando togli tutto il resto, resta solo l'essenza. Le persone iniziano ad immaginarla, ognuno a modo suo. C'è chi la vede ancora giovane, chi la immagina cambiata, chi prova a indovinare dove sia, cosa faccia, come viva, ma lei non si mostra. È come se avesse capito qualcosa prima degli altri, che l'arte a volte è più forte quando non ha un volto preciso, quando non può essere rinchiusa in una sola immagine. E così diventa leggenda. Non quella costruita a tavolino, ma quella che nasce dal tempo, dal silenzio, dalla distanza. Una leggenda che cresce proprio perché non si lascia afferrare. Mina quindi con la sua voce attraversa le generazioni, madri che ascoltano e la fanno ascoltare alle figlie, padri che la cantano senza accorgersene, ragazzi che la scoprono per caso e si chiedono dove sia stata per tutto questo tempo. E ogni volta succede la stessa cosa, quella voce arriva, diretta, senza filtri, come la prima notte, come la prima canzone.

qualcosa di profondamente umano in tutto questo, in un mondo che chiede continuamente di mostrarsi, di esserci, di apparire. Lei invece ha scelto l'opposto, ha scelto di essere, senza farsi vedere, di restare attraverso il suono, non attraverso l'immagine. In costante attività quindi dal 1958, con oltre 150 milioni di dischi venduti, Mina è l'artista musicale italiana più venduta nel mondo. In carriera ha pubblicato più di 1500 brani, di cui 9 arrivati alla numero 1 in classifica, e 73 album in studio, di cui 23 al numero 1. La cantante vanta vari premi di riconoscimenti, tra cui 2 partecipazioni al Festival di Sanremo, 3 alla Mostra Internazionale di Musica Leggera, una targa Tenco e l'assegnazione dell'onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Bene, se chiudete gli occhi adesso, quindi, potete quasi sentirla, non importa quale canzone sia, non importa quale epoca, è lì. In quella nota che sale piano, in quella parola che sembra detta solo per te, in quel silenzio subito dopo. Perché certe voci non finiscono, non invecchiano, non si consumano, si trasformano e continuano a raccontare storie anche quando chi le ascolta cambia. Questa era la storia di una voce che ha scelto di non farsi vedere, di una presenza che è diventata ancora più forte dell'assenza. E forse alla fine non è nemmeno una storia finita, perché ogni volta che qualcuno preme play, ogni volta che una stanza si riempie di quella voce, tutto ricomincia. Comincia sempre, come in quella notte che non è mai finita davvero.

0: ¡Feliz Año Nuevo a todos los oyentes de Radio Moto for Peace!
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
15: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
16: Scopo della missione:
15: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
17: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace. Sudamericano.
18: Es la hora de Sudamericano.
19: It's time for Sudamericando.
18: È tempo di Sudamericando.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on radio without frontiers.

Oneri di sistema, italiani ostragati da costi e scelte non condivise. Gli italiani continuano a pagare caro in bolletta il peso degli oneri di sistema legati alle energie rinnovabili, un costo che molti giudicano eccessivo, soprattutto perché legato a scelte energetiche non sempre condivise. Tra le voci più rilevanti ci sono gli incentivi al fotovoltaico e all'eolico, presentati come pilastri della transizione verde, ma oltre agli aspetti economici crescono le polemiche sull'impatto ambientale e paesaggistico. Pale eoliche che modificano il profilo di colline e campagne, distese di pannelli solari che sottraggono terreni all'agricoltura. E mentre i costi ricadono sulle bollette delle famiglie, i benefici sembrano andare soprattutto a grandi aziende e investitori. C'è chi denuncia opacità nella gestione dei fondi e persino infiltrazioni speculative. Intanto, per molte famiglie, la bolletta diventa un salasso mensile, con rincari giustificati da una transizione energetica che non sempre tiene conto delle reali esigenze dei cittadini. Il governo difende queste politiche come necessarie per un futuro sostenibile, ma la domanda che molti si pongono è: a che prezzo e soprattutto chi paga davvero il conto?

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

C'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini invece li vedono per quello che sono, illusioni strette, e Sylvester è una di quelle persone. Da adolescente capisce qualcosa che molti passano una vita intera ad evitare. Non può essere contenuto, è una forza della natura. Non è nella famiglia, non è nella società, non è nelle aspettative. E allora fa una scelta radicale. Se ne va da casa, lascia le regole, lascia tutto ciò che cerca di ridurlo. E trova rifugio in una comunità ai margini, ma piena di verità, in un gruppo di donne trans, nere, le Disco Tees. È lì che nasce davvero Sylvester, non solo come artista, ma come identità libera in un mondo che ancora non ha parole, come non binario.

Sylvester vive già oltre le categorie. Negli anni 70 si sposta a San Francisco, città che pulsa di rivoluzione, arte, libertà e contraddizioni. Qui entra nelle The Cockettes, un collettivo drag, teatrale, psichedelico e completamente fuori dagli schemi. Sul palco Sylvester non interpreta soltanto, incarna, si trasforma, omaggia icone come Billie Holiday o Josephine Baker, ma qualcosa è diverso. La sua voce non è imitazione, è rivelazione. È una voce che sfida le aspettative, acuta, potente, emotiva. Una voce che non dovrebbe appartenere a un uomo, secondo gli standard dell'epoca, e proprio per questo diventa rivoluzionaria. Nel 1974 inizia la sua carriera musicale solista, ma l'industria discografica non è pronta, i produttori vogliono cambiarlo, meno trucco, meno teatralità, voce più bassa, meno eccesso, in altre parole, meno verità. Sylvester ovviamente si rifiuta, perché essere se stessi per lui non è una scelta estetica, è sopravvivenza. E poi arriva il 1978, arriva con una canzone che non è solo musica, è dichiarazione, è liberazione, è manifesto. You make me feel my real. Quando parte non puoi restare fermo, non puoi nemmeno restare quello che eri prima. È disco, sì, ma è anche politica, identità e orgoglio. Real, reale appunto. In un'epoca in cui essere queer significa rischiare tutto, lavoro, famiglia e sicurezza, Sylvester canta la realtà come atto di resistenza. Il videoclip, le performance, ogni apparizione pubblica, tutto è visibile, tutto è sfida. E la pista da ballo diventa un luogo sacro, uno spazio dove chi è stato escluso può finalmente esistere. Negli anni 80, mentre il mondo cambia e la disco evolve, Sylvester non smette, continua ad esibirsi, continua ad esserci, non solo come artista, ma come presenza attiva nella comunità LGBTQ+. Poi arriva il momento più buio, l'epidemia di AIDS, che colpisce duramente la comunità che lui ha sempre difeso e rappresentato. Paura, stigma, silenzio. Molti vengono dimenticati, ignorati, lasciati soli. Sylvester no. Affronterà la malattia con la stessa dignità con cui ha vissuto, senza nascondersi. Continua ad essere visibile in un tempo in cui la visibilità può essere pericolosa. Ma nel 1988, a soli 41 anni, muore. Ma certe voci non finiscono. Restano nei bassi che vibrano nei club, restano nei cori che si alzano insieme, restano in ogni persona che oggi può dire «sono così», senza chiedere il permesso. L'eredità di Sylvester non è solo musicale, è culturale, è politica, è profondamente umana. È nella libertà di espressione che oggi molti danno per scontata, è nella cultura queer che continua a reinventarsi, e in ogni artista che osa essere troppo invece che abbastanza. E forse, se ascolti bene, quella voce è ancora lì e non ti chiede chi sei, ma ti ricorda che puoi esserlo.

0: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
1: International Music by Radio Motor.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
6: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
7: Quando è nata la televisione?
8: Mesdames et messieurs, bonjour.
7: La televisione è stata un'invenzione rivoluzionaria che ha avuto un impatto profondo sulla società. Il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato nel 1925 da John Logie Baird, un inventore scozzese. Tuttavia, i primi antenati della televisione risalgono al 1883, quando l'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow propose un sistema di scansione delle immagini. Nel 1925 Baird organizzò la prima trasmissione televisiva con il suo sistema elettromeccanico e in seguito commercializzò i primi televisori. La televisione si diffuse in Europa e negli Stati Uniti con la BBC, che fu pioniera nell'uso del nuovo servizio. Negli anni 30 il sistema elettromeccanico di Baird venne sostituito dal sistema elettronico proposto da Philo Farnsworth e Vladimir Zvotskin. Le prime televisioni a tubo catodico furono prodotte nel 1934, ma la diffusione su larga scala avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Italia le trasmissioni televisive iniziarono nel 1954 con il programma nazionale della RAI. La televisione ha subito una serie di evoluzioni nel corso degli anni, passando dai tubi catodici ai televisori ultrapiatti con schermi LCD e LED e successivamente al formato HD, 4K e 8K con immagini ad alta risoluzione. Oggi la televisione è diventata smart, collegandosi a internet e offrendo una varietà di servizi e contenuti digitali. È diventata una parte omnipresente della vita quotidiana di molte persone.

0: Radio Moto for Peace.
1: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: The radio without frontiers.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
0: The power's in the mix.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia turca.
6: Türk polisine en iyi dileklerimle ve teşekkürler.
7: Behind! Dietro le storie della musica.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. radio.motoforpeace@libero.it

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Che sarà in America Latina, in zone con tutt'altro tipo di problemi, però molto, molto pericolose a causa del narcotraffico, delle bande, e lì per esempio sarà fondamentale il rapporto con la polizia locale. E a me piace molto di questa idea il fatto che un po' tutti noi sogniamo di andare, no? La missione in Africa è un po', diciamo, in fondo al cuore, tutti noi diciamo un giorno lo farò, oppure anche mi piacerebbe aiutarli a casa loro, perché qui poi in Italia è difficile organizzare una accoglienza fatta bene. E mi piace il fatto che ci siano degli uomini e anche qualche donna che insomma hanno rotto gli indugi e sono partiti veramente, prendendo tra l'altro tutto questo nel periodo delle ferie, e tutto autofinanziato, diciamo, con i loro stipendi, quindi rischiando anche del proprio, sia come tempo, come soldi, come salute.
3: Certo, beh, noi diciamo spesso, senza dover abbandonarsi nella retorica, però, che l'Italia ha un grande cuore, e mi sembra di capire, vedendo questo filmato, capendo questo progetto, che davvero la rete di persone che vogliono aiutare i più poveri, coloro che sono più in difficoltà, è molto estesa.
2: Beh sì, dall'ultimo rapporto Eurispes risulta che 6 milioni e mezzo di italiani si impegnano in attività di volontariato, oltre 3 milioni in organizzazioni, ed l'altra parte minore lo fanno individualmente, quindi dando risposta individuale alle necessità concrete che incontrano. Credo che sia noi italiani che siamo un po' inclini a trattarci male come paese, non siamo certo sciovinisti come i francesi, però dovremmo essere invece anche noi orgogliosi di questo tratto della nostra cultura,
3: fa parlare il nostro DNA comunque. Sì. Senti Costanza, abbiamo detto che tu lavori per Rai Vaticano, quindi conosci molto bene la realtà della nostra Chiesa. Secondo te quanta attenzione c'è verso la solidarietà?
2: Tantissima. Veramente c'è un mondo silenzioso e poco appariscente, che fa poco rumore, ma veramente in ogni parrocchia, quindi in tutto il territorio italiano, ci sono persone che silenziosamente si spendono gratis, spendono tempo, soldi, energie per gli altri, per aiutare per la parrocchia o anche veramente ho visto, mi è capitato per lavoro, anche per esperienze personali, di incontrare tante di queste persone che mettono veramente a disposizione, a volte anche la casa, le macchine, una rete che non fa rumore, non appare spesso sui giornali, per esempio le tante famiglie aperte all'affido di bambini con problemi. L'affido è penso la massima generosità possibile, perché non c'è neanche la gratificazione dell'adozione, quando puoi dire questo bambino è mio, mi è stato consegnato. Si accompagna un bambino con dei problemi per un periodo della sua vita, però non interrompendo i legami con la famiglia d'origine, e ci sono tantissime famiglie che lo fanno, quindi che aggiungono un letto a castello in casa, aggiungono un piatto a tavola.
3: E nessuno lo sa.
2: Sì.
3: Senti, se i nostri telespettatori volessero fare qualcosa di concreto per questi paesi in cui c'è davvero molto bisogno, possono farlo?
2: Beh, Moto for Peace ha un sito e lì c'è, ci sono l'indirizzo Libano, anche per esempio si può versare il 5 per 1000, e da parte mia, cioè, ovviamente è una scelta libera, da parte mia posso garantire che tutto quello che arriva a questi poliziotti è usato veramente per il bene e con la massima onestà, anche perché sono poliziotti, quindi ci fidiamo particolarmente di loro.
3: E allora ringrazio davvero Costanza Miriano, speriamo che insomma anche questo piccolo appello, no, possa portare qualche aiuto in più. Grazie davvero di cuore, buon lavoro.
2: Grazie.
3: E adesso io torno da Stefano, perché è il momento della dedica.
4: Bellissima questa intervista, eh?
3: Bella, sì.
4: Bella, molto
3: sì.
4: Bella,
3: emozionante.
5: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Moto for Peace, grandi eventi.
2: Allora, buongiorno, mi chiamo Dino Lepore e sono il presidente di Moto for Peace Onlus, una Onlus costituita da membri della Polizia di Stato italiana e di altri paesi europei. L'obiettivo che ci poniamo dal 2001 è quello di realizzare delle spedizioni motociclistiche che hanno delle finalità umanitarie. Ed è per questo che in sella alle nostre moto, dal 2001 ad oggi, abbiamo attraversato più di 60 paesi, realizzando più di 14 progetti nelle varie parti del mondo. Cerchiamo di dare un nostro contributo, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza, e ci tengo a dire che tutte queste missioni vengono realizzate grazie alla collaborazione anche dei poliziotti che ci accolgono nei vari paesi che noi attraversiamo. Quindi, se volete più notizie o se volete anche partecipare alle nostre missioni, potete collegarvi sul nostro sito internet www.motoforpeace.com e da lì potete vedere tutte le missioni che abbiamo realizzato dal 2000 e oggi, e perché no, partecipare anche voi ad effettuarne tante altre. Grazie.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Ciao, sono Nicolina e chiamo dalla capitale. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/back to school. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Su Radio Moto for Peace, el momento delle news. Quelle che viaggiano sulle due ruote, presenta Marco Veronese.
5: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
6: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e, se non obbligati per altri motivi, sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
7: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
8: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
9: High rotation, three hits without interruption.
10: Mourinho, je t'ai dit quoi? T'as vu? Papa est à Abidjan, papa est à York City, Saint-Germain, France. Quand c'est bon,
11: c'est bon.

Andrew Gold nasce a Burbank, in California, il 2 agosto 51 da genitori famosi. Suo padre, infatti, Ernest Gold, è un affermato compositore di colonne sonore, fra cui quella di Exodus, mentre sua madre, Marnie Nixon, ha lavorato nel cinema doppiando per le parti cantate le voci di attrici come Natalie Wood e Audrey Hepburn, in molti dei più famosi film musicali di Hollywood, fra cui West Side Story, My Fair Lady e Il Re ed Io. Andrew imparò quindi a suonare la chitarra e il piano verso i 15 anni e formò il suo primo gruppo, chiamato Bindle, che includeva anche Wendy Waldman. Il gruppo diede a Gold la possibilità di fare esperienza in studio e gli permise di fare anche conoscenze che si sarebbero rivelate importanti, in particolare con Edwards e con il produttore Chuck Plotkin. Dopo lo scioglimento dei Bindle, Gold lavorò come session man prima di unirsi insieme a Edwards a un gruppo chiamato Rangers. Quando Linda Ronstadt sentì i nastri del gruppo, invitò i due a lavorare con lei sia nei concerti che negli studi. Gold è così diventato il braccio destro della Ronstadt, dandole il contributo della sua versatilità strumentale e lavorando anche in molti degli arrangiamenti. Nel frattempo ha continuato il suo lavoro di session man, suonando nei primi due album di Wendy Waldman e nei dischi di Art Garfunkel, Carly Simon e Ludon Wainwright. Nel 1975 poi firmò con la Asylum, il suo primo album di debutto, prodotto da Plotkin e subito pubblicato lo stesso anno. Le canzoni in esso contenute, costituite principalmente da materiale pop abbastanza sofisticato, erano tutte sue composizioni e opera sua anche buona parte delle

0: Dan. Anche io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 Logbook.
5: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Dopo aver camminato per ore e aver consumato un pasto veloce, torniamo in hotel, dove ci aspetta un collega dell'Interpol, Eugenio, che ci accompagnerà in un tour motociclistico della città. Ci muoviamo in direzione dell'Università di Mosca, situata su una collina che domina l'intera città. È un luogo di ritrovo giovane e alternativo, dove si radunano centinaia di motociclisti e non solo. A Mosca, se vuoi trasgredire, puoi venire qui, e i motivi possono essere molti. Qui puoi trovare auto modificate e senza targa, che gareggiano tra loro. Un circuito per modellisti dove far correre la tua auto radiocomandata. Improvvisati gruppi musicali che si esibiscono lungo i viali che costeggiano i giardini di fronte all'università. Un corpo di ballo tutto al femminile. E moto di ogni genere e costruzione, a volte così tanto modificate da far fatica a riconoscere l'originale. E noi? Per loro siamo la novità. E restano stupiti quando guardano le borse sulle nostre moto e le carte esposte sui furgoni, dove si legge il percorso della nostra missione. Il sole sta per tramontare. Ci avviamo verso l'ultima meta della giornata. Arriviamo dopo numerose tangenziali e superstrade. Si trova in uno spazio verde immenso. È il Monumento della Vittoria, dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Una stele di 141 metri in bronzo, eretta a ricordo della vittoria, ma anche delle vittime, di quella tragica pagina di storia. Intorno un imponente colonnato e un altrettanto imponente piazza. Aspettiamo la notte per ammirare il monumento illuminato da decine e decine di fari che gli conferiscono un insolito fascino. La temperatura è scesa molto, fa freddo e le condizioni meteo sono peggiorate. Ha cominciato a piovere. La giornata è stata intensa. Riaccendiamo i motori per tornare in hotel.
6: Oggi la tappa è lunghissima sulla Transiberiana, speriamo di trovarla in buone condizioni. Sono più o meno 600 km. Se arriviamo già nel tardo pomeriggio, siamo fortunati. Sudamericano, ore, musica latina,
7: ora, en Radio Moto for Peace. Sudamericano. Es la hora de Sudamericano.
8: It's time for Sudamericano.
9: È tempo di Sudamericano. Sudamericano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.

0: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
4: attraverso
3: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
4: Scopo della missione:
3: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
5: Hai scelto di metterti in gioco? Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
7: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
8: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
9: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
2: La sua privacy vale molto più di un like.
3: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto4Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff, e soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 13 aprile 2016, mancano 27 giorni alla fine della missione umanitaria in corso e noi ogni giorno vi raccontiamo qui ad America Live tutte le avventure, le problematiche o le emozioni di questo grande viaggio. Ormai il team si trova in territorio statunitense, per l'esattezza a San Antonio, e percorrerà 320 km circa per raggiungere la famosissima Houston. 2.240.000 abitanti più o meno, capoluogo della contea di Harris, nello stato del Texas, è la quarta città dell'Unione per popolazione e costituisce anche una delle due maggiori aree economiche dello stato texano. Una curiosità sugli abitanti di questa città: nel 2004 è stata incoronata, pensate, come la città più obesa d'America, considerato che il 25% dei suoi abitanti fosse obeso, circa una persona su quattro, è tantissimo, eh? Altra curiosità: la città texana vanta una tra le più folte comunità vietnamite negli Stati Uniti. Houston è famosa nel mondo per la sua industria energetica, in particolare petrolifera e aeronautica, chiaramente, nonché per il suo porto, uno dei più affollati degli Stati Uniti e il secondo nel mondo per traffico straniero. Houston è soprannominata Space City, infatti qui è la sede della NASA e proprio Houston fu la prima parola pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong appena il LEM si fu posato sulla superficie lunare. Un altro soprannome: Bayou City, per la fitta rete di piccoli corsi d'acqua, i bayou che l'attraversano. Adesso invece ci colleghiamo con Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri e per la prima volta in viaggio con Moto for Peace. Ciao Gianfranco, parlaci della tua esperienza. No, mi sa che c'è un errore perché questa è la NASA, dobbiamo collegarci con Gianfranco.
6: Buongiorno a Moto for Peace e a tutti gli amici. Sono Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri da San Luis Potosí, Messico. Volevo dirvi che l'esperienza di missione 2016 sta andando avanti, il nostro gruppo è molto compatto, le difficoltà sono tante ogni giorno da affrontare, ma riusciamo a risolverle sempre con tanta buona volontà e tanta capacità e tanto impegno da parte di tutti i partecipanti. Personalmente ho avuto diversi problemi alla mia Honda Africa Twin, prima con il connettore del regolatore di tensione, dopo con la batteria e per ultimo il problema relativo alla pompa della benzina. È una moto di circa 20 anni, sono problemi già conosciuti. Ieri si è comportata bene dopo aver fatto questo cambio della pompa e speriamo di poter arrivare a destinazione senza ulteriori problemi. Ciao a tutti.
5: E beh, 20 anni per una moto sono tantini, iniziano a essere davvero tantini. Certo è che se avessi avuto la nuova Africa Twin non avresti accusato alcun problema. Dai, magari nel prossimo tour.
7: La radio senza frontiere. Senza Moco for Peace.
8: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
9: Behind! Dietro le storie della musica.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito sanità e biotecnologia. I progressi nella biotecnologia e nella genetica porteranno a cure più personalizzate e a terapie innovative per malattie croniche e genetiche. La medicina rigenerativa e le biotecnologie anti-invecchiamento potrebbero prolungare la vita umana e migliorare la qualità della vita in età avanzata. Per quanto riguarda invece l'impatto della biotecnologia, interventi di editing genetico potrebbero risolvere malattie ereditarie, ma apriranno anche dibattiti etici sul potenziamento umano e sull'uso responsabile della tecnologia.
2: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.

0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Schuh, il vostro amico in musica, cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo e credetemi si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Se potessi sposare la mia moto, la guiderei fino all'altare.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2012.
2: Quaderno de bitácora de 2012.
3: 2012 logbook.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
0: Lago Salato, in turco Tuz Gulu. Per gran parte dell'anno raggiunge l'altezza di 1-2 metri, ha un'area di 1500 km quadri e si trova 900 metri sul livello del mare. Il lago, occupando una depressione tettonica nell'altopiano centrale della Turchia, è alimentato da due maggiori emissari, dal corso anche sotterraneo, ma non ha emissario. Si sono formate paludi salate dove i canali e i corsi d'acqua entrano nel lago.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

¡Concho!

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore. Ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un

0: un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa ERA che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
1: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 10 aprile 1979. Nasce a Hounslow, sobborgo della capitale inglese, da Janet Ellis, presentatrice di programmi TV per bambini della BBC, tra i quali Blue Peter e Just Go, e da Robin Baxter, produttore cinematografico e regista, la bella Sophie, la quale già in tenera età affianca occasionalmente la madre in TV. Destinata evidentemente ad un futuro artistico, Sophie Michelle Ellis Baxter compare già all'età di 13 anni con l'opera dei bambini W11 Opera, di cui in futuro sosterrà il progetto. Ellis non si considera però una bella ragazza, e questo sarà un bene in parte perché avrebbe affrontato l'inserimento nel mondo dello spettacolo con più leggerezza. La sua vera carriera musicale però da professionista porta la data 1996, mentre cantava come voce solista nella band indie The Audience. La band pubblica 4 singoli nella top 40 britannica, tra cui I Know Enough e A Pessimist Is Never Disappointed, i quali video portano proprio la firma del padre Robin Baxter, mentre i lettori di Melody Maker la votano al quinto posto in un sondaggio sulle persone più sexy del rock. Nel 2000, dopo lo scioglimento della band, la Baxter collaborerà con un DJ italiano, Spiller, aggiungendo la sua voce al brano Groove Jet e arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito, scavalcando addirittura l'ex Spice Girl Victoria Beckham. Da allora un susseguirsi di singoli e album da classifica e addirittura una collaborazione con George Michael nel tour del 2007. Beh, dicevamo che la percezione di bella ragazza della Baxter, alla quale non ha mai dato peso, non sembra però passata inosservata non solo ai fans, ma anche alle case di moda, tra cui quella di Roberto Cavalli, per il quale officerà al lancio di un vino dello stesso nel centro di Londra. E arriviamo all'ottavo album della Baxter, pubblicato proprio quest'anno e intitolato Perimeno Pop, e che da marzo scorso ottiene successo con questo brano dalle sonorità decisamente anni 80.

0: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 logbook.
4: Deserto, deserto e ancora deserte, sempre quello del Taklamakan. Lo Xinjiang è quasi tutto così, e nelle oasi città la sabbia e la polvere si impossessano di ogni cosa. Anche le poche piante e gli alberi sono rivestiti da una coltre di polvere bianca. Al mattino, quando si inizia il viaggio, la maggior parte di noi pulisce la visiera del casco Aero Crossover e solo appena una ventina di chilometri bisognerebbe ripulirli. In questo team 2014, Dino, Francesco, Celestino, Veronica ed io stesso abbiamo alle spalle un'esperienza importante vissuta per 45 giorni in Cina e quindi determinati meccanismi li conosciamo già. Ci sono stati dei piccoli cambiamenti rispetto al 2011. L'esame per la patente sembra che non si faccia più e continuano a stamparne una a tempo determinato in cinese. Mentre la targa cinese non viene più rilasciata e quindi stiamo girando con le nostre targhe originali, in tasca abbiamo una tessera poco più grande di una tessera bancomat che funge da targa e che si deve esibire nel caso di controllo di polizia. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine della missione, 10.500 km percorsi in poco più di un mese e da breve ci avvicineremo alla catena dell'Himalaya, dove lo scenario e l'aspetto fisico del terreno cambierà radicalmente, lasciando spazio alle vette più alte del mondo e dall'attraversamento di suggestivi passi himalayani di oltre 5.000 metri. La stanchezza si fa sentire e così, se ci si distrae per un attimo, si arriva per terra, come è accaduto a Jorge Rodriguez.
5: Jordi, cos'è successo oggi?
6: Ah, la mia gamba che non c'è forte, no, ma la moto si è sbagliata, ma il peso della moto ha vinto la forza della gamba.
5: E
6: ma,
5: quindi la moto è andata per terra.
6: Però
5: questo perché è successo? Perché stavi girando? Cosa è successo?
6: Sì, dal momento del giro a sinistra, ma la moto si è sbagliato. Penso che no.
5: Un piccolo errore. Però
6: sì.
5: Non è successo niente, non ti sei fatto male?
6: No, non mi ha fatto male.
5: Danni alla moto, niente.
6: Niente.
5: A posto.
6: Ok.
4: Ma a qualcuno del team è successa una cosa tremenda e per questo motivo ascoltiamo il presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore.
7: In questo viaggio tutto perfetto, tutto bene, però abbiamo un qualcosa che ci lascia in forte apprensione, in pensiero, ed è quello del nostro Mohamed.
8: Sì, questa è una notizia che abbiamo appreso da alcuni giorni. E riguarda appunto il nostro amico Mohamed, che è stato con noi fino a Varsavia. Sono stato contattato da un suo amico che alcune volte mi ha scritto per suo conto, che mi ha informato che Mohamed è stato sequestrato dai ribelli del Popolo Armato, così diceva la mail. Pochissime parole, ho chiesto chiarimenti, ho risposto, però niente più di questo non si sa. Quindi non so dove sia stato preso, la famiglia non ha più notizie di lui, ad oggi diciamo sono circa 15 o 20 giorni, e è una notizia appunto che ci ha lasciato sconvolti tutti, perché conoscendolo, sapendolo che brava persona che è, poi è una persona che è in contatto ormai con il nostro gruppo da 10 anni, questa cosa ci ha lasciato così, veramente senza fiato. E
7: speriamo di avere notizie positive e di poterle dare anche a più presto.
8: Questo sì, lo speriamo tutti, anche perché è una persona che veramente veramente meriterebbe molto meglio di quello che gli sta capitando. Una persona dotata di grande umanità, comprensiva, ci ha aiutato ad aiutare, è rimasta coinvolta diciamo dal nostro gruppo, dalla nostra attività. Soltanto pensare lo sforzo che ha fatto per essere con noi in questa prima parte di viaggio, che praticamente è partito da Tripoli senza aeroporto, con un taxi, attraversato,
7: perché l'aeroporto era chiuso in quel momento, giusto?
8: Sì, l'aeroporto era già chiuso, quindi con un visto Schengen che aveva preso poco tempo prima. E in taxi è arrivato fino alla frontiera della Tunisia, quella a sud, diciamo quella più tranquilla, e poi ha risalito una nottata intera tutta la Tunisia per prendere un aereo. Insomma, ha fatto un giro grandissimo di ore e ore e ore di viaggio per essere con noi la prima parte di questo tour. E poi purtroppo noi non siamo riusciti ad aiutarlo, ma non per cause dipendenti dalla nostra volontà, ad ottenere i visti successivi per entrare negli altri paesi, e così è dovuto tornare a casa. E a prendere appunto che cosa è successo, ci lascia amareggiati, ecco, tutto quello che abbiamo fatto finora perde in confronto a questa notizia, insomma.
5: Ok, grazie.
3: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: volando al cielo.
1: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
2: La mejor música solo para ti.
3: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: e ti sdraieresti qua. Che se ritrovassi il coraggio di guardarti negli occhi per perdermi, perdermi, perdermi, per sentirci noi.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I Nuovi Talenti su Radio Moto Forbis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
7: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno. Chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft, quindi mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
8: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: 895-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: ¿Sei sicuro que tu figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News con Marco Veronese.
4: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale, sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Framingham, Massachusetts, 8 marzo 1970. Benvenuti al Vediamo se Diana Ross è in grado di reggere il suo show da sola. Urla la 26enne Diane Ernestine Ross, meglio nota come Diana, quando sale sul palco di un club della cittadina del New England per il primo di 11 concerti consecutivi che inaugurano una nuova fase solistica della sua carriera. Sono passati poco meno di 50 giorni da quando la Ross ha lasciato Florence Ballard e Mary Wilson, con cui dal 1961 ha dato vita al formidabile sodalizio delle Supremes, orgoglio della Motown Records e instimabile patrimonio della black music americana. Quindi la sua preoccupazione in vista di un futuro da solista è più che giustificata, anche se, pensando agli ultimi concerti delle Supremes, questi quasi sempre apparivano come vere e proprie performance di Diana con le altre due che facevano da corista. La Motown crede ciecamente in lei, ha investito la bellezza di $100,000 nel nuovo progetto e Miss Ross non delude. Gli show sono semplicemente spettacolari e fanno capire che la ragazza di Detroit è ormai una superstar. Tre mesi dopo, già pronto il suo primo singolo Reach Out and Touch, scritto e prodotto dalla premiata ditta Ashford & Simpson. Mentre già al secondo singolo, Ain't No Mountain High Enough, va al primo posto in classifica. E inizia così anche un'ascesa irresistibile che prosegue con i successi folgoranti scritti da un binomio incredibile, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Upside Down e I'm Coming Out, sino al 1981, con Endless Love, delizioso duetto con Lionel Richie e ultimo numero uno di una sfavillante carriera che porterà Diana Ross a vendere oltre 100 milioni di dischi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: To the best radio station on the planet.
13: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
12: And now.

0: The Station of the Stars.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Beh, Richard, senza scrivere volevo dire proprio anche io due parole. Confermo tutto quello che ha detto Dino. Veramente ci mancherai. E sei sempre stato nei nostri cuori per tutto questo tempo, da quando è iniziato il progetto, e quando saremo lì, tu sarai sempre con noi. Ok? Un bacio forte, forte, forte.
4: Ciao, sono Jasmine Veronese, ho 22 anni, abito a Bolzano e quest'anno sarò la più giovane del team. Amo viaggiare e coinvolta dal papà, che ormai fa parte di questo team da ormai qualche anno, ho deciso di partire pure io per vivere questa avventura meravigliosa.
5: Ciao a tutti, sono Barbara Beltramello e ho il privilegio di essere la fotografa ufficiale di questa missione di Moto for Peace. Compito sicuramente molto importante, visto che sarò gli occhi attraverso i quali la gente da casa potrà seguire il gruppo. Sono entrata in contatto con Moto for Peace circa un anno e mezzo fa e da subito ho potuto notare la professionalità e la trasparenza delle persone che formano il team. Sicuramente la missione che ci aspetta non sarà delle più facili, visto che alcuni dei paesi che andiamo ad attraversare, come il Nicaragua, l'Honduras, il Guatemala, il Messico, sono paesi che stanno attraversando un periodo di forte crisi di governo e soprattutto di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare in Honduras e in Messico. E posso comunque dire che in generale la gente comune è di una bontà d'animo che difficilmente si incontra in altre zone del mondo. Che dire, sono molto molto molto contenta di essere stata scelta per partecipare a questa avventura, visto il mio legame con il Centro America. E a tutti quelli che ci ascoltano, consiglio vivamente di seguirci anche con gli occhi, guardando ovviamente il sito e la pagina Facebook di Moto for Peace. Grazie e ciao a tutti.
6: America Live the best.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

Ci voleva Miley Cyrus per ritrovare Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham insieme in uno stesso brano. A quanto pare sì, la pop star ha appena pubblicato un nuovo singolo intitolato Secrets, che conta della partecipazione proprio dei due musicisti dei Fleetwood Mac. Il brano appare nella nuova edizione deluxe del nono e più recente album della cantante Something Beautiful. Oltre a Secrets, Something Beautiful include anche come pezzo conclusivo una canzone di 13 minuti con David Byrne intitolata Lockdown. Questa canzone, dice la Myrus, è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un periodo, ma che ho sempre amato. Dalla mia esperienza, il perdono e la libertà sono la stessa cosa, ha spiegato la Cyrus, presentando appunto questo brano, e che ha deciso di dedicare al padre Billy Ray. Ed ha aggiunto: grazie a Lindsey Buckingham e a Mick Fleetwood per aver portato magia nella musica. Questa canzone è per mio padre.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
1: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

Nel 1968 l'Italia aveva il rumore delle piazze. Le università erano occupate, i cortei, le bandiere alzate come ferite. Le radio sputavano slogan, i giornali parlavano di rivoluzione e i cantautori cercavano parole nuove per raccontare un paese che sembrava voler cambiare pelle. Tutto correva quindi veloce, rabbioso, collettivo. E proprio mentre il mondo chiedeva canzoni di lotta, Domenico Modugno scrisse una storia silenziosa. Non parlava di politica, non parlava di ideologie, parlava di un uomo fermo sopra un ponte nel cuore della notte. Sotto di lui c'era l'acqua nera, immobile, e dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola, costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Abbiamo infine scoperto perché il freddo ci ha tartassato così. Ne parlano addirittura i media locali. Forte discesa di aria gelida proveniente dalla Siberia, con vento forte, nevicate sopra i 300 metri e temperature basse. Insomma, la situazione della settimana prossima dovrebbe migliorare e questo ci aiuta psicologicamente. Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo, e vi parlo dal Kazakistan, ex repubblica dell'Unione Sovietica, che si dichiarò indipendente dall'Unione Sovietica il 16 dicembre 1991. Con i suoi 2,7 milioni di chilometri quadrati, il Kazakistan è al nono posto tra i più vasti paesi del mondo e uno dei più lunghi al mondo, secondo solo a quello del Canada e Stati Uniti. Da novembre a marzo le mattine gelide sono frequentissime ad Almaty e le temperature pomeridiane rimangono al di sotto degli 0 gradi per almeno un pomeriggio su tre. Il terreno è coperto di neve in media per 111 giorni all'anno, mentre le cime dei monti Altai sono innevate tutto l'anno. I kazaki, così come ci ha sempre raccontato il nostro capo spedizione Bernardo Lepore, sono di una ospitalità unica. Lo hanno dimostrato nel 2002, quando una spedizione di Moto4Peace ha raggiunto Pechino, e lo stanno riconfermando anche in questa occasione. Appena varcato il confine tra Russia e Kazakistan, tutto è cambiato. Anche la fisionomia dei kazaki è molto diversa. I connotati del tipico europeo svaniscono per dare spazio a quella asiatica. L'approccio è più caldo, più amichevole, e ce ne accorgiamo non appena arrivano i colleghi che ci scorteranno lungo le strade nuove ed asfaltate che il nostro Dino non riconosce più. Anche la scorta è eccezionale, praticamente si ferma il traffico non appena transitiamo. Intanto in città, presso il quartier generale di Kostanai, la polizia organizza un incontro con la stampa ed un meeting alla presenza di centinaia di agenti. Ma non solo, pranzo e cena offerta presso la loro mensa con menù speciale. Il colonnello comandante della struttura è un amante di calcio e conosce i giocatori italiani. Forse vi sarete dimenticati o non sapete che tra il team di Moto4Peace c'è Olga Gori, ex giocatrice di calcio nella nazionale femminile italiana. È bastato poco per dare il fisco d'inizio tra 5 rappresentanti di Moto4Peace e 5 poliziotti kazaki. A questo punto, suspense, il risultato. Ve lo comunicheremo nella puntata di domani.
2: Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi è ai margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
0: L'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
3: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
6: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: a celebration to last throughout the year.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Hi. Hello.
5: Yo.
4: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: Jackson Browne emerge dalla scena musicale di Los Angeles all'età di 17 anni, quando a New York cominciò a suonare la chitarra con Nico, all'Electric Circus. Tre canzoni di Brown apparvero più tardi nell'album di debutto di Nico, Chelsea Girl. Il talento di Jackson Brown è formidabile e, ad eccezione di Joni Mitchell, egli è senz'altro il più letterato dei cantautori. Ma il suo talento tardò ad affermarsi, sia per interventi di colleghi, sia perché lui personalmente era troppo sospettoso del mondo degli affari per promuovere correttamente il suo lavoro. All'inizio, con la Nitty Gritty Dirt Band, registrò diverse delle sue canzoni e Tom Rush incise These Days e Jamaica Say You Will. Fu attraverso gente proprio come Rush che il nome di Jackson Brown cominciò a essere conosciuto. Egli si trovò più tardi a lavorare per la etichetta dei ragazzi prodigio di David Geffen, la Asylum. Fu comunque solo nel 72, lo stesso anno in cui suonò ad alcuni concerti in Inghilterra con Joni Mitchell, che uscì Jackson Brown, un album che conteneva molto materiale già registrato da altri artisti. Collaborò strettamente anche con gli Eagles e il primo album del gruppo. For Everyman includeva una sua canzone scritta insieme con Glenn Frey, Take It Easy. Sempre per gli Eagles compose interamente o solo in parte Nightingale, Doolin Dalton e James Dean. Di fondo rimane il fatto che Brown non aveva nessun bisogno di spingere la sua carriera personale così come altra gente stava facendo per lui. For Everyman nel 73 consolidò la sua reputazione e Late for the Sky del 1974 la cementò. La tendenza di Jackson Brown è quella di lavorare lentamente. È così che la sua produzione è limitata, ma le sue canzoni continuano ad essere registrate da un largo numero di artisti. Possiamo citare Jackson 5, Joe Cocker, Kiki D, John Byers. Ma a parte Joni Mitchell, è il paroliere più raffinato della generazione di cantautori arrivati tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. E come questi tende a scavare nella superficialità quotidiana del mondo del rock.

Cacau.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: 10 maggio 2018, ennesima puntata per gli anonimi della fede. Ben ritrovati, io sono Richard, praticamente anche se vi parlo da Bressanone in provincia di Bolzano, in realtà è come se mi trovassi con i colleghi di Moto for Peace in Africa ed in questo preciso momento nella capitale angolana Luanda. Nelle precedenti edizioni vi abbiamo raccontato e abbiamo soprattutto ascoltato le testimonianze del capo spedizione Bernardo Lepore e del capo meccanico Marco Veronese circa i danni e i problemi che si sono manifestati sui mezzi. L'interesse sulla loro funzionalità è alta, in quanto i locali hanno riferito che la strada verso lo Zambia è ancora peggiore rispetto a quella percorsa sino ad oggi e quindi è un problema. Allora mi collego subito con Marco per chiedere se tutti i problemi relativi ai mezzi sono stati risolti. Ciao Marco, allora la manodopera non ti manca, a quanto vedo tramite le fotografie hai ricevuto anche l'aiuto di qualche locale. Dimmi un po' qual è la situazione.
4: Ciao Risha. Sì, allora praticamente la situazione riguardo i mezzi si sta piano piano risolvendo grazie anche all'appoggio di un motoclub qui del posto, dove ieri praticamente ci siamo rivolti e sono stati veramente eccezionali, si sono prodigati. Oggi in giornata dovrebbero procurarmi il materiale che serve per il ripristino appunto della moto di Luis, cioè cerchio anteriore e cerchio posteriore praticamente sfasciato, e la moto di Celestino, tracciato di Celestino, che ha problemi, sembra la pompa della benzina come sospettavo. Per cui niente, da quel punto di vista lì dovremmo risolverlo in giornata, non ho la conferma, però spero di averla entro sera. Poi l'altra moto, la moto di Dino, l'ho risolto il problema della perdita dell'olio, l'ho risolta stamattina, per cui anche quella siamo a posto. La mia, il telaietto del parabrezza che è rotto, preferisco lasciarlo rotto, il nastro americano fa miracoli, per cui finché tiene va bene così. E il problema è un altro, il problema è che i locali ci dicono che la strada che dovremo percorrere fra qualche giorno, dicono che sarà peggio rispetto a quella che abbiamo fatto fino ad ora. Ora bisogna capire in che modo, peggiore in che modo, perché se troviamo del fuoristrada regolare va benissimo, le moto sopportano e anche i furgoni. Il problema è trovare il Tulo Ondulé che abbiamo trovato in Namibia, e quello veramente ci distrugge letteralmente i mezzi. E anche il fisico, però quello non è un problema, quello non mi preoccupo, il problema sono i mezzi, perché se ci lasciano a piedi quelli, specialmente per queste strade così, siamo veramente messi male. Comunque io sono fiducioso, ci aggiorniamo magari in serata e niente. Ti saluto e ciao a tutti.
3: E allora dai, ringraziamo gli amici del motoclub Parada das Motas, che se lo meritano. Grazie davvero, questa è la grande solidarietà tra i popoli ed i motociclisti. Sì, il Tulo Ondulé, come ci diceva Marco, per chi non lo sapesse, è la forma che assume il terreno nel momento in cui si asciuga, perché a provocare queste onde, queste cunette di sabbia o sassi, insomma, di sterrato, è proprio l'acqua durante le grandi piogge, ed è una intervallata una accanto all'altra, quindi immaginate a quale sollecitazione si trova il motociclista e soprattutto il mezzo. Bene, buon lavoro Marco ed il solito in bocca al lupo. Adesso vi ripropongo una intervista che ha realizzato il gruppo dello IED. A tal proposito spero presto di poter sentire qualcuno dei partecipanti alla missione che loro da poco hanno terminato. Eh sì, perché lo IED, che sta per Istituto Europeo di Design, ha accompagnato e raccontato il viaggio di Moto for Peace da Cape Town a Luanda. Durante questo tragitto in territorio angolano è stato intervistato padre Nicasio, prete di coloro che parla benissimo l'italiano, della Santa Clara di Ongiva, appunto Angola. Ascoltiamolo.
5: Questa missione quest'anno fa 90 anni, perché inizialmente è una missione protestante. Come avete visto, non abbiamo neanche l'acqua sui rubinetti, qualche parte lì non c'è la luce, sono cose un po' vecchiette che hanno bisogno della ristrutturazione. Essenzialmente qui noi formiamo questi ragazzi nel senso integrale. Prima di tutto sono ragazzi che devono cioè, sono formati per diventare preti, però noi sappiamo che non tutti possono diventare preti, no? E l'importante è che capiti quella formazione che noi diamo a lui, nel senso diventare una persona, diciamo così, integralmente formata.
3: Bene, questa è l'intervista realizzata dal gruppo dello IED. Grazie ancora per la vostra attenzione. Prossimo rendezvous nella prossima edizione. Da Richard è tutto.

0: palle, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica!

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'OMS, UNICEF e la rivista scientifica The Lancet hanno stilato una classifica dei paesi dove i bambini possono crescere meglio, tenendo in considerazione diversi parametri, tra cui tasso di sopravvivenza delle madri, qualità della sanità, povertà, educazione, crescita e nutrizione, violenza e libertà, riproduttività. L'Italia si piazza al 26esimo posto, prima di Nuova Zelanda, 32esima, e Stati Uniti, che si ferma al 39esimo posto. Sul podio salgono due paesi europei, al terzo posto i Paesi Bassi e al primo la Norvegia, tra loro la Corea del Sud. Ultimi paesi africani, fanalino di coda la Repubblica Centroafricana. Ma secondo gli esperti il paese dei balocchi non esiste, soprattutto chi si posiziona in alto alla classifica, perché scende in picchiata quando si prendono in considerazione clima e sostenibilità. Se da un lato quindi in alcuni paesi i bambini vivono meglio ora, dall'altro quegli stessi paesi non assicurano un futuro roseo alla nuova generazione. Nessuna nazione si trova nella posizione ideale per far vivere bene i nostri figli, ora e in futuro. E questo mi ha sorpreso, ha affermato Stefan Peterson, capo della sanità dell'UNICEF. Secondo gli esperti, anche cibo, spazzature e alcol sono una minaccia per la salute e il futuro dei più giovani, che iniziano a bere sempre prima e vengono bombardati da pubblicità di aziende che li invitano a mangiare cibi poco sani. Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. The voices of the legendary radio. Exclusively in CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.
13: Va ora in onda

0: Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Ci stiamo avviando verso la conclusione anche stamattina. C'è Metropolis Richard Shu su Energie come ogni mattina tra le 10 e le 13. Che cucinate di buono oggi, signore casalinghe? Qualcosa di buono mi potete invitare a colazione qualche volta? Se vengo a Reggio Calabria, dai. Sì o no? No? Non osate farlo? Peccato. Allora, attenzione, adesso vi parlo delle casalinghe, guarda un po'. Fantozzi ha avuto il sospetto di essere tradito dalla Pina quando in casa ha trovato sfilettini ovunque, vi ricordate? E ha avuto quindi il dubbio che a mettergli le corna fosse il fornaio. Negli immaginari erotici delle donne ricorre spesso il sogno dell'antennista, dell'idraulico e di qualsiasi affascinante macio chiamato al proprio domicilio. Tutto questo invece è falso e rientra soltanto nei più diffusi luoghi comuni, quelli che tendono a dipingere la donna casalinga spesso sola, costretta a inventarsi occasioni di svago per staccare dai monotoni lavori domestici. Secondo uno studio di un'agenzia investigativa, si scopre invece che non solo la casalinga italiana è fedele, ma anche quando è completamente sottomessa al marito, lui non la tradisce. L'inchiesta dice che quando lei lavora in casa, frequenta poco le amiche, si dedica completamente al marito e privilegia in tutto e per tutto il benessere della famiglia. L'uomo viene come assalito dai sensi di colpa e non riesce quindi a tradirla. Nel 58% dei casi analizzati, il campione di 1000 coppie italiane, la sottomissione della donna fa scattare nella psiche maschile un meccanismo tale per cui il marito non la tradisce, o se lo fa, poi arriva a pentirsene amaramente e quindi non ripete l'esperienza. Altri dati. Il desiderio di dominio sulla moglie accomuna nord, centro e sud d'Italia. Pur accettando il fatto che per motivi economici nel 66% dei casi gli uomini non amano una donna manager e quindi troppo impegnata nel lavoro, anzi il 37% delle volte vivono addirittura con disagio gli avanzamenti di carriera della moglie. Il 28% dei maschi infine ammette senza remore che quando la carriera della moglie è più brillante della loro, il rapporto si logora perché, come si diceva una volta, il maschio deve comunque sempre avere un ruolo dominante. La cosa più grave, secondo i sessuologi che hanno affiancato gli investigatori nello studio, è che quando la donna è troppo impegnata nel lavoro, la vita sotto le lenzuola cambia radicalmente. I rapporti sessuali infatti diminuiscono del 30% e gli uomini cercano di rifarsi con l'amante. In questo caso i dati dicono che i maschi tradiscono soprattutto quando appartengono ad una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni, cioè il 66% dei casi, mentre l'età più fedele è quella della fascia tra i 27 e i 30 anni. E così ne abbiamo scoperta ancora un'altra e abbiamo pure parlato troppo. Adesso invece andiamo avanti con la musica, ragazzi. L'ultimo appuntamento con la Power Play per quanto ci riguarda. Direi di andare con subito Ashanti, Foolish, Energie. 20 minuti di musica senza interruzione. Radio Energie.

0: Avete ascoltato Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione, Richard Hsu nel 2001 su Radio Energy.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009.
2: 2009 logbook.
3: A volte basta poco. Qui le cartine stradali non sono estremamente precise e cambiare percorso può portare un considerevole risparmio di tempo. 2 giorni per riposare, fare manutenzione ai mezzi e magari visitare la capitale del paese. Sarebbe fantastico. Con lo spirito giusto partiamo alle prime ore del mattino e affrontiamo la lunga tappa di 700 chilometri che ci condurrà verso la città di Niamey. 700 chilometri pieni di incognite. Le temperature raggiungono livelli record. Il fondo stradale incerto sempre tra pista e asfalto. I mezzi che subiscono le avversità della strada e noi che raccogliamo tutte le nostre forze per arrivare fino in fondo ad un'avventura che troppo spesso sembra più grande di noi. Ma il team di Moto for Peace, composto da appartenenti alle forze di polizia italiane ed europee, non si arrende davanti a nulla, pur di adempiere alla propria missione, che non solo contempla l'aspetto umanitario, ma anche l'integrazione con le popolazioni locali, l'incontro e lo scambio di esperienze con le forze di polizia dei paesi attraversati e, non ultimo, il messaggio di pace che l'associazione Moto for Peace si è impegnata a veicolare nel mondo prima, dopo e durante ogni missione.
4: Ci siamo mossi da Maradi alla volta di Niamey. Il paesaggio qua è totalmente cambiato, siamo in una savana, fa caldissimo, però è un caldo sopportabile. Abbiamo 48-49 gradi, però ecco, neanche si sentono, diciamo. 450 chilometri circa e arriveremo a Niamey. 80

0: Nel 2021 Moto4Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto4Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Era l'autunno del 1969. Le radio trasmettevano incessantemente le canzoni della band più famosa del pianeta, i Beatles. Milioni di ragazzi le ascoltavano ogni giorno, ma qualcuno da qualche parte sosteneva di aver sentito qualcosa di diverso. Il DJ Russell Gibb ricevette in onda un ascoltatore che si identificò solo con il nome di Alfred, il quale confessò di essere a conoscenza di un segreto clamoroso, secondo cui, dopo un incidente stradale, Paul McCartney sarebbe rimasto ucciso.
1: Ciao Alfred, sei in onda.
2: Ciao Russell, la vuoi una storia incredibile sui Beatles?
1: Raccontami.
2: Paul McCartney è morto nel 1966 in un incidente stradale. E quello che vediamo oggi è un sosia, te lo garantisco. Molte sono le tracce che hanno lasciato in proposito i quattro, sulle canzoni e sulle copertine.
0: Tra l'altro, questa telefonata coincideva proprio con l'uscita dell'ultimo album dei Fab Four, Abbey Road, e che, sempre secondo Mr. Alfred, i quattro, sapendo di essere al loro ultimo lavoro, avrebbero confermato quelle voci, chiudendo l'album con una canzone esplicitamente rivelatrice, dal titolo The Hand.

Quindi non una melodia, un messaggio, una frase nascosta o un indizio. È da quella scintilla che nacque una delle leggende più incredibili della cultura popolare. La storia secondo cui Paul McCartney, morto anni prima, sarebbe stato sostituito da un sosia.

Secondo la leggenda, l'incidente sarebbe avvenuto nel 1966. La casa discografica, terrorizzata dall'impatto mondiale della notizia, avrebbe organizzato il più grande insabbiamento della storia della musica, trovando un uomo quasi identico per continuare la carriera del gruppo. Una storia senza prove, ovviamente, eppure destinata a vivere per decenni. I sostenitori della teoria iniziarono a osservare tutto, ogni fotografia, ogni copertina, ogni intervista ed ogni canzone, ma soprattutto ogni disco fatto girare al contrario.

Sì, per loro nulla era casuale. La celebre copertina di Abbey Road diventerà una sorta di corteo funebre. Paul che cammina scalzo, e questo perché, secondo un antico rituale orientale, il morto vaga scalzo. E il caso vuole che, proprio in quel periodo, i Beatles tornavano dal loro viaggio in India. John sarebbe vestito di bianco e alla testa del corteo funebre come fosse il cerimoniere. Ringo veste di nero in quanto sarebbe l'impresario delle pompe funebri. Infine George vestito in denim come il becchino. Persino il maggiolino, parcheggiato sullo sfondo, viene trasformato in un presunto indizio grazie alla sua targa dove le sue ultime cifre erano 28 if, cioè 28 se, come a dire che se Paul in quel momento fosse stato vivo avrebbe avuto 28 anni. Insomma, la fantasia costruisce collegamenti ovunque. Poi arrivarono i messaggi nascosti. C'è chi abbassava la luce della stanza, metteva il vinile sul giradischi e rallentava la velocità. Altri invece facevano l'opposto, prendevano una canzone e la facevano suonare al contrario.

Ecco che tra il fruscio e le distorsioni alcuni giuravano di sentire frasi inquietanti come «Ci manchi, è troppo tardi, Paul è morto». Parole che per altri ascoltatori non esistono affatto. Il fenomeno ha un nome preciso, si chiama pareidolia uditiva. Cioè il cervello cerca significati nel caos, così come quando vediamo volti nelle nuvole. Possiamo quindi credere di udire parole dentro rumori casuali. Ma chi è convinto della teoria ribatte che sono troppi gli indizi per essere coincidenze. Negli anni 70 la leggenda attraversa l'oceano, programmi radiofonici dedicano ore all'argomento, gli ascoltatori telefonano raccontando di nuovi codici segreti. C'è chi confronta le orecchie del giovane Paul con quelle dell'uomo maturo, chi misura la distanza tra gli occhi, chi analizza il modo di impugnare il basso, chi sostiene che la voce sia cambiata. Insomma, ogni differenza naturale dovuta al tempo diventa per alcuni la prova definitiva. La realtà naturalmente racconta altro. Paul continua a incidere dischi ancora oggi, esibirsi dal vivo, concedere interviste e sorridere davanti alle domande sulla leggenda. Più volte l'ha definita una storia assurda, eppure la teoria è dura a morire. Perché le grandi leggende hanno una caratteristica particolare, non hanno bisogno di essere vere, hanno bisogno di essere raccontate. Alcuni trascorrono ore con software sofisticati, audio, isolando frequenze, invertendo tracce, rallentando voci. Insomma, ogni nuovo ascolto sembra rivelare un segreto. E ogni silenzio diventa un codice, ogni accordo una confessione. Ma forse il mistero più affascinante non riguarda un musicista scomparso, riguarda noi, la nostra irresistibile attrazione per gli enigmi. Il desiderio di trovare un significato nascosto dietro ciò che tutti credono di conoscere. Così, mentre la puntina arriva alla fine del disco e il giradischi continua a ruotare nel silenzio, resta una domanda sospesa nell'aria. Quanti messaggi segreti esistono davvero? E quanti invece sono stati creati dalla nostra mente che davanti a un semplice fruscio non sopporta l'idea di ascoltare soltanto il silenzio?

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Tutto sembra procedere per il meglio. Il gruppo compatto si dirige verso la zona di Nazca e Paolo può tornare a volare nei cieli del Perù per mostrarci dall'alto le linee di Nazca. Geoglifi tracciati sul terreno del deserto che si estende per una cinquantina di chilometri tra Nazca e Palpa. Oltre 13.000 linee che vanno a formare circa 800 disegni, rappresentanti i profili stilizzati di animali che vivono in quest'area. Il nostro viaggio intanto prosegue verso Cusco. Dovremo scavalcare le Ande e superare un valico di 4.500 metri. Nessuno di noi è fisicamente preparato per restare così a lungo a questa altitudine. La giornata è buona e la nostra permanenza in quota dovrebbe limitarsi a poche ore. Gli effetti della pressione e dell'ossigeno rarefatto dovrebbero ridursi a qualche forte mal di testa. Come sempre, e ormai non è più una sorpresa neanche per voi, le cose non vanno come previsto. Le condizioni climatiche cambiano repentinamente. Nel giro di pochi chilometri ci troviamo ad affrontare una tormenta di neve.
4: Noi cominciamo a pattinare, abbiamo qualche difficoltà, volevamo sapere la situazione più avanti.
3: Non siamo preparati e non siamo vestiti nel modo giusto. L'unica soluzione è fermarsi nel primo centro abitato lungo la strada. Poche case e un piccolo locale di ristoro nel quale ci rifugiamo. Gli abitanti sono molto ospitali. Tremiamo dal freddo. Ci offrono del caffè bollente e ce ne vorranno diversi prima di riprendere il giusto colorito e smettere di tremare. Non riusciamo a rimetterci in viaggio prima del mattino successivo e la notte, passata nel piccolo villaggio, è forse stata la peggiore dall'inizio della nostra avventura. Si parte al mattino presto. Scende ancora la neve. Raggiungiamo il primo paesino nella valle dove ci concediamo una fermata per la colazione. Poi via verso Cusco e le rovine della città di Machu Picchu. Da 4.500 metri scendiamo fino ai 3.400. 1.100 metri di differenza si fanno sentire. Stiamo tutti meglio. Il mal di testa si attenua. La nausea sparisce. Le nubi si diradano e la temperatura si fa clemente. Il viaggio prosegue senza soste lungo l'altopiano andino fino a raggiungere al tramonto Cusco. La città conta attualmente 300.000 abitanti. Dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 dall'UNESCO, fu in passato la capitale dell'impero Inca e oggi viene considerata la capitale storica del Perù.
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
6: Ciao, siamo Sara
7: e Claudia.
6: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Motor for Peace.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

pieces. Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici, bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitácora 2007. 2007
4: logbook. La carrettera panamericana, qui segnata sulle carte come Ruta 5, ancora una volta non finisce di stupirci. Il deserto, gli interminabili rettilinei della Ruta 5, la polvere e i colori del Cile ci accompagnano per oltre 1200 chilometri verso la capitale del paese. Più si scende verso il mare e ci si avvicina a Santiago, e più la strada migliora. Tutto diventa meno faticoso, anche se la stanchezza di questo interminabile viaggio si fa sentire sempre di più. Una breve sosta per il rifornimento e, approfittando dell'ospitalità locale, ci lasciamo andare ad un ottimo caffè preparato con la tradizionale macchina italiana.

I giorni passano veloci come i chilometri che percorriamo sprezzanti della fatica. Sembra ormai lontano un secolo, Quito e i suoi ragazzi di strada. La missione che ha portato gli uomini di Moto for Peace ad affrontare questo viaggio e i volti degli abitanti di Pisco, superstiti della furia della natura. Se siamo qui in sella a queste moto, percorrendo l'infinita carretera panamericana, lo dobbiamo in parte anche a loro, che ci hanno affidato il messaggio da portare a voi spettatori del nostro racconto e della sofferenza di questi popoli. Il viaggio prosegue fino alle coste dell'oceano e poi, finalmente davanti a noi, Santiago del Cile. Con oltre 6.200.000 abitanti, la città è oggi la capitale e il centro urbano più importante del Cile. Spesso considerata un'unica città, Santiago ingloba nel suo territorio ben 26 comuni circostanti. Oggi è considerata la terza città dell'America Latina per la qualità della vita. Fondata nel 1541, solo negli anni 30 del Novecento comincia a diventare una città moderna con la costruzione di nuovi edifici intorno al Palazzo della Moneda, utilizzato al tempo della dominazione spagnola come zecca. La città ospita il Museo Storico Nazionale e il Museo di Arte Precolombiana, dedicato allo studio e alla conservazione di importanti manufatti del periodo precolombiano dell'America del Sud. Uno degli edifici più importanti di Santiago del Cile è la Casa Colorada. Una casa coloniale costruita con muri in pietra nel 1769 per ospitare la prima giunta di governo.

0: dietro le storie della musica.
1: Londra, 29 ottobre 1988. Al primo posto delle classifiche inglesi c'è un pezzo molto suggestivo, capace di mescolare suoni e atmosfere delle tradizioni celtiche con la morbidezza acustica e immaginifica della musica New Age. La canzone si chiama Orinoco Flow ed è tratta da Watermark, secondo episodio solistico della cantante e musicista irlandese Inia. Nata nel 61 a Gweedore, nel Donegal, sulla costa nord-occidentale dell'Irlanda, contea in cui si parla ancora il gaelico, Etienne Patricia Ní Bohannon, o più semplicemente Inia Brennan, è la più giovane dei Brennan, famiglia musicale nota agli appassionati per aver dato vita a metà negli anni 70 a uno dei gruppi più raffinati del folk revival irlandese, i Clannad. Inia, dopo un paio di dischi con i suoi fratelli, viene chiamata a scrivere le musiche di The Celt, serie di documentari per la BBC che racconta la storia di costumi, le tradizioni e la cultura del popolo.

popolo celtico. La sua musica tradizionale, rivista in chiave moderna, piace moltissimo, ma non riesce ad avere un vero successo di pubblico, anche perché Inia non vuole fare concerti, preferisce un ruolo defilato, dice, anche se qualcuno sostiene che la sua musica sia in realtà prefabbricata e che lei non sia in grado di riproporla in modo credibile sul palco. Certamente la coppia di autori e produttori formata da Nick e Roman Ryan è un vero segreto della formula di Inia, che di suo ci mette però il volto grazioso e la voce gradevole. Watermark è un successo travolgente, il disco vende oltre 10 milioni di copie e lancia nel mondo della formula celto New Age, ripresa con successo qualche anno dopo dall'arpista canadese Lorena McKinnon.

0: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito: la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet, basta una semplice batteria, raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro: in un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

Di odio.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno de bitacora 2002. 2002 Logbook.
2: Quello che segue è il racconto di Dino e di tutti coloro che si sono uniti a questo ride. Quelle che ascolterete sono le loro emozioni, tradotte in parole e scritte su un diario di viaggio. Quelle che vedrete sono le immagini estemporanee raccolte durante un'avventura durata 13.000 km e 49 giorni.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: È la nostra prima spedizione ufficiale. Spinti dall'entusiasmo, percorriamo rapidamente le agevoli strade italiane, fino a raggiungere il confine con l'Austria. Vienna è la nostra prima tappa. La città è sede delle più grandi organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, e il suo centro storico è dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La città è gradevole. La vista dei suoi palazzi sfarzosi ci riporta con la memoria alle gesta di Francesco Giuseppe d'Austria e alla sfortunata principessa Sissi. Vienna è nota anche per essere la città dei musicisti. Qui furono ospitati i più grandi compositori classici di tutti i tempi e diede i natali alla famiglia Strauss. L'eleganza di Vienna ci affascina. Piacerebbe anche a noi assistere al ballo delle debuttanti in uno dei palazzi imperiali della città. Ma non sapendo ancora quantificare con esattezza la durata delle nostre tappe e per non rischiare di accumulare ore di ritardo, dopo aver pernottato lasciamo Vienna e ci mettiamo sulla strada alla volta di Praga.
4: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: International Music by Radio Moto for Peace.